0: dalla Santa Bernardi, Guso,
1: dal Moro, che il paese
0: dal Moro, Joan Viana, la musica di gente buona, la tutta gente buona. Trucco naso. Ta. Adesso qua, adesso la prossima, prossimo, come che dire, la prossima etapa,
2: prossimo movimento,
0: movimento democratico. Avemo un audio di Ivo Gasperin. Ivo che ha mandato un audio qua per noi altri. L'ascolto del programma, che piacere, Nelson,
2: oggi
0: avere un uomo di cui anche voi ascoltare il nostro programma. Tu vedi come hai fatto un omenaggio che la sera che venisti con l'altri, che sta a Lauro che Gappusciane e che è andata a Recia lui.
2: Mi allora, parlavo un bel tocco insieme con lui a Serafina e ho comprato i libri.
0: Mi lo conosco, mia, siamo Serafina, mi ripeto che avevo parlato, ma mi non mi ricordo più di
2: Dio, tutti incontri.
0: Sì, somini, ma te sai che diventi di uno e l'altro, te passi e vai. Ma in finale...
1: Quando che io tanti, mi metti tutti.
2: Martino e lui, guarda che avvenna...
0: Ma il gente le piccinenti io il parlare. Sì, mi parlare con lui adesso, lì, te l'altro.
1: Allora mettilo fuori là per vedere.
0: Metti che fuori e vediamo che mi dice.
3: Una buona notte a tutti quelli che sentite ascoltare il programma qua della Radio Amisade. Quasi Ivo Gasparin del gruppo Ricordi, vuoi mandare un saluto grandissimo specialmente ai italiani, anche ai polacchi, ai alemani, ai brasiliani, a tutti quelli che ascoltano il nostro programma, e dirvi a te anche Balbinò, ai tuoi compagni, il piacere che mi sono di sentire di ascoltarvi, di ascoltare le belle musiche e sapere che tutte i luni di notte valti si là andrò a parare avanti o mantenere la nostra cultura. Grazie per l'opportunità di parlare in questa radio e mandare un saluto a tutta la gente, e bisogna che noi continuiamo a parlare italiano perché la nostra lingua la si mantenga viva. E allora grazie a voi altri che sentirò fare il programma per far che la cultura italiana la si mantenga. Grazie Balbinot, grazie ai compagni e grazie anche a tutti i radioascoltatori che mandano i messaggi, e per quella tutti insieme noi altri femo un lavoro bel e sappiamo che così la nostra cultura la si mantiene sempre viva. Un grande saluto a tutti quanti.
0: Grazie, ecco, Ivo!
1: Che bellezza!
0: Piacere nostro, piacere! Sentire un satarone del italiano fare che belle parole, così ta. I grisoloni da dita.
2: Quando ti manda le musiche del gruppo Ricordi, che ne tante che nessuno gli smette capire. Il Sinello, per esempio,
0: Sinello è un
2: cariola invenenata anche davanti alla
1: voce.
2: Il coso là, il Sevette dove Pino.
0: Sevette dove Pino.
1: E Dio torna in di anticamente.
2: A scala rollante.
0: Scala rollante.
2: Donne e difetti.
1: Oh.
2: E là vai.
1: Ma che continuo.
2: Dopo lui ha fatto musica anche lì dei 150 anni. Tante musiche, che ne è una stricca.
0: Ho visto che Lauri ha cantato che sera qua.
1: Ho visto che la dopo Serafini che ha fatto la inaugurazione della scultura italiani.
2: Corso de Daiga, mette sta su.
1: Bella. Sarebbe mia.
0: Non era fine il capo tola della sua vita.
1: Sì.
0: Anche Flavio, prefetto del.
2: Sì, ma che ho visto De On ciò che.
0: Guarda che ingravidò. Sì, mi pare che sì.
1: Quando lui è fatto è un pericolo.
2: Già paga l'incarico là, se che tira su.
0: Darsi, caro di Dio.
1: Ma adesso amico, ho visto questa stasera live là che il dottor Paolo gli ha fatto, gli ha parlato, gli ha discursato là. Dottor Paolo,
2: amico, guarda,
1: mi fai che sera buono, ma non tanto così.
0: Dottor Paolo, lei si ricorda ancora, lui è sempre pronto.
1: Sì, lei, che demonio. Stronconasso la chiesa qui di Serafina per fare quella bella cosa lì.
2: Che lì che sono andati la Dogner, l'incontro che gli ha fatto il lanciamento del
0: fa solo la base.
2: La placca là.
1: Perché lei era mia pronta ancora.
0: Lei ha rivestito, io ho fatto due gabbettes due. Mi sono andato a vedere, vuoi andare? Ora se mi metto con la Serafina, vuoi andare a vedere?
1: Ma che ne erano molto di gente là, ciò.

0: Era di Bassan, era. Non era che Flavio di qua di Vanini.
1: Flavio Gabriel da Silva. Um abraço ali a tutti.
2: Angela, o que tem a dizer?
3: Manda um abraço para o Castilho Vargas. Tô eu e o Toldo fazendo umas construção aqui em Tapejara. Toca o Filtron do Valdir Anzolin.
2: Filtron.
0: Lu aqui.
3: Castilho Vargas e o Toldo.
0: E Toldo. Se a pé piombo em piu bem, porque se ele for de piombo, la pode cascar.
2: E se não é piombo, já pegou um bicheiro, um goto de cachaça, metê-lo a bem, que luta mete o matão a posta.
1: Mas pelo amor de Deus.
0: Da volta che ne era due che l'orea come l'uri, cioè Dio levanta su una casa, così deve passare un te a rua, e gà levanta il cappello, così te gà guarda, e gli dice tosi che la casa lì la è fuori di piombo. Quella dice no, no, no, gli ha detto noi altri non avevamo piombà ben qua. Gli ha detto mia tanto, ma un centesimo di un millimetro là è fuori. Io ma che occhio, un centesimo di un millimetro.
1: Germano Calvillo, buonasera a tutti, maga metesto andovi i capelli un strucon a tutti.
0: E che abbiamo presentato i capelli e si e se gava in sesto a paia. Ma
1: mica non c'è un se di qua piccinino, lo vuoi comprare, poi vieni con l'ululi.
2: Adesso non so il più che un brio, un paio di din qua.
1: Oh, mio amico Celso Moraes. Oh, manica.
0: O Celso velho tá...
1: Tá na área.
0: Tá solto da espata.
1: Oh, bicho velho, o dia que apostar na foto lá, ele fez com churrascão, seu fioleto lá.
0: Seu fioleto, não fioleto. Bicho
1: velho. Daga de manhã que vem seu grande, bem, trouxe.
0: Pelo amor de Deus.
2: Mas também manda... amigo fato um insônio, Ângelo Palla.
3: Um abraço lá pro De Césaro.
1: Opa!
0: De Césaro te deu um estrucão! De narecha! Porque lá vem bomba, me parte vedermi. Ele mandou?
3: Sim.
0: Dai, Laura.
3: Boa
0: dai.
3: Noite. Uma diferença entre um Chevrolet 46
0: mas
3: e o Brutinho.
0: De novo Chevrolet 46 não existe mais!
2: Seguro que não é?
0: Ma no, si sta reform- rodando là, tutti.
2: E di reformati anche.
1: Ma le sono due o tre che ascolta.
2: E che ancora a differenza?
3: A differenza entre un Chevrolet 46 e o Brutin. O Chevrolet 46 leva 6 litros de óleo no cárter e o cardan nunca cai. O Brutin leva 6 litros de vinho na pança e o cardan vai pro chão.
2: Cascai, Batócio.
0: Jesus do céu! Tu com o cardan já todo esfolado e tanto raspar no chão, vem falar essas coisas pra mim. Não, de Cedro, tu passou do limite agora. E só porque ontem eu completei os anos, não te digo mais nada, porque senão era de, agora era de terminar mesmo.
2: Quando você faz anos assim, lei alto que fala, dentro que está quieto.
0: Tu, mas allora puoi parlare quel che vuoi.
2: Sicuro, e io
0: ho parole di dire.
1: Nisso,
2: guarda
1: che viene la mensaggio del tuo compagno avicoltore là.
0: Il mio socio!
1: Socio, vai, la, dai! L'avicoltura là, le ave, e che? Le ave, le ave.
2: Apicoltore.
1: Apicoltore.
0: Apicoltore. Apicoltore. Ele è il mio tecnico. Ele vale. Viene qui a mia colmeia.
1: Oh, al seu, te fome Vito, vieni su, vedi se te consegue cattare fuori il zangon là, perché il mare è tutto lì.
2: E per me che sono più in zangoi là.
1: E gli ha detto, buonasera, guardate così con il bonnet virà in drio. Mi penso così, puaretta di quella tosata lì, penserà la che è importante l'aver salute.
0: Alzate mi passi la domanda.
1: Ah, signore.
0: Caro di Dio. Ma quando altri di tutto non strinche.
2: Viene fuori a miella, ok, canale?
0: Vien fuori, di tre cassoni e 50 kg che non cavasto.
1: La sucia?
0: La sucia.
1: Opa!
0: Non è sucia. Lui entra come tecnico.
1: Parte corporale.
0: Ele è, dizili che, apicoltore. Lui viene, al cuida e dopo mica dà un tanto per cento.
1: Ah, tá.
0: Se dà proprio poco, dà niente.
1: Oh, Marcello, allora tocca dire che lavora, che porta il sucro.
0: Lui porta via la sera.
1: Ah, ma fa no, sera no. La buona che quella.
2: No, ma che è un remedio importante, all'end del miel che le ho
0: e che melchio, che melchio.
2: Che ne è il propolis.
0: Propoli.
2: Non ti che sono là, che ne è sempre un po' che
0: Sì, propoli.
2: Tira la via, mettila là, parecchila per fare che remedio buon che le. Certo. È il primo antibiotico da poter dire.
0: Ma Marcello, a mangiare tu vieni là che devo rivestire con gli altri. due là che ti te che sai in drio. Tá bom?
2: É, mas sai um pouco de miel porque quando ele tá capiando.
0: Não, revestir. Meter a lona para fora para que se le lave de inverno.
2: Boa gente morre de fome, sim,
0: não? Não, é só claro, né? E adesso vuoi ti insegnare che un apicoltore mica lo mai sono anche me.
2: No, ma te lo mai sono anche te, becca?
0: Sì.
1: Ma il CEO Ciappa cuida bene del brutin, perché se Ciappa un becon se fomo, eh.
0: Io mica Ciappa 10 se non fa niente. Ma mi vuoi dire che dica cosa a De Cesaro là di Passo Fondo? De Cesaro, tu non ti vedo di un'ora adesso noi si incontrare meglio in una rua lì. Io ti avanzato tipo bicho.
2: Che Passo Fondo le pericolo?
0: Non mi interessa, che un mondo è piccolo, di repente ci incontriamo in un bar ainda, pior ainda.
1: Dio, piano vai.
0: E le tocca perché è di longe, ma di perto non fa le soli.
2: Poi dai, la famo no fine del programma rodare quella musica, garçon.
3: Sì, questa
2: mesa di bar. Che te che l'altro il bar là che...
1: De Cesaro, se le rapidarete se fea tante di che le sono di essere là.
0: Ma il poretto qua il dude, super schiena. Oia che il dia vende volta caro di dia.
2: Ma se non ho fatto un insugno che conto mia che, ma che è una storia qua da donna che...
0: Se te che parlate, si insugna, conta che te che insugna, se non fa mai come a mesce.
2: No, ma che insugno mi ha ricordato la frottola.
0: Quando che insonnio?
1: Ti hai ricordato la frotta insonnio?
0: Neanche se insognano.
1: Para fuori.
2: Una donna andava tutti i dì là in chiesa dei cappuccini, dei frati, a pregare tutti i dì nella preghiera un'Ave Maria da casa.
1: Solo una?
2: Una.
0: Ta.
2: E i preti là, i frati, vedevano ciò che dice, ma colà viene entro a pregare un'Ave Maria a casa. E quell'altro dice no. Un dì il frate invece andava e dice, ascolta qua cara. E tu perché che ti vieni qua tutti i dì prega un'Ave Maria va a casa?
0: Una solca?
2: Una.
0: Ma lui in compagnia allora?
2: Che lui è sempre l'altra.
0: Sì.
2: E allora ha detto, guarda, un'amica mia, una vicina mia, che ti veniva qua 2 mesi, tutti i dì, a pregare un'Ave Maria per Santa Madonna, che tu sei incinta di gemei.
0: Di due, cioè?
2: Sì. E il frate vecchio ha detto, no. La mia sta Madonna è stata un padre nostro, che è qua. E tu allora lontano di me.
0: E sta il padre nostro.
1: Ah, signor.
2: E tu allora ti lontano di me.
0: Vuoi ti contarmi quella di Nanetto Pipetta?
1: Ma vai, se beh.
0: Si dice.
1: Che ne ha contato tante che delle volte si pensa niente.
0: Nanetto Pipetta che è andato a città e tal, che pulisce Gacciapà. Mi dite no?
1: Ma se l'ha contata, conta che mica un pimenti.
0: No, mi dite no, contata, te fui contata del teatro, della fine del
2: teatro. Ma contala, che ne gente che mai ascoltata.
0: Sì, ta. Guarda qua, Ademir della Santa, vediamo. Buonasera, tutti sani, che è ancora qua.
2: Sani, quasi bei.
0: No, bei non falta nada.
2: Tutti avanti sani. Sempre col nostro italiano, ha detto.
0: Ma
2: per andare avanti bisogna voltare le barette. Un stroconazzo.
0: Isso. Lui pensa che noi siamo dovuti tornare in drio. Quindi siamo sempre.
1: Scale per ingannare i pesci.
0: Valmir cittadini e cittadini anche che manda qua. Sei in drio. Buonasera carissimi italiani. Un strucon a tutti, ascoltatori. Fa freddo, balneario. Rincon Santa Catarina, grazie per essere l'ascolto.
1: Guarda qua Celso Moras. Buonasera a tutti, o brutinta che nem a cana che sai di un torcio.
2: Solo
1: o bagasso.
0: Celso, com'è stata bene? Tu vieni a Vanini e mia, se ti incontro là, mia tarde, buona terza idea, ti incontro là, tu vai virà. E un bagasso, tu vai virar o pochinho che sobra, o molho che cai no chão.
1: Vai sobrar só
2: garapa.
0: Só na guarapa. Gatita, vai lá. Suco, tu vai sair o suco de cana.
2: Mas está com aí que volta que vai dar o suco de cana.
0: Meu fratello, né?
2: Sera gaúcha.
0: Lei nato em Porto Alegre, tinha uma excursão, e lui quando que i secatei dizia, ma ele o que suco de cana, né? Eu dizia. Guarda, è una roba tanto buona, perché è buono il melato, che dite il zuccherotto che si fa, ti dirà il succo di canna. Ciò, e vai, lui fa cacciarsi anche, lui sapeva che era il guarapo. Nei Porto Alegre vai tutta la ponte de là della ponte di Rio da Santa che era un ristorante adesso che ne pica porta via tutto a grando andate a smontare a fare un lancio cioè,
1: una pissadetta
0: già sono da guardare così che dita meglio guarda là che succo di cana ma giù bisa in cui si è in cui si siamo fatti che direi in cui siamo qui se te è andati dentro ma mi pare di vedere in un'altra bisa aveva questa passata che fa bisa che fa apposta me sono andati dentro cima al balcone
1: battesto ancora
0: mi era tosa che dite che cosa schere su l'era scritto là su, e succo di cana ten ten era che dite então, dois copos de suco de cana. E lá, trinca o motorete.
1: O motorete na cana?
0: A camisa com a cana. Mira com a cana, se você. Nem eu guardar de aço. Fica com os braços. Dio bissa. Le guarapo. Nunca ianca bevesto. Nunca mai battuto, poi è una storia che sta loco.
2: Cada un, cada un.
0: Ah, sì, già. Succo di canna è garantita che cosa mai buona.
2: Mio fratello, anche se mi dice il papà, che mi tocca piantare un po' di canna, dopo ci fa un torcio per bere il succo del... il
1: garapo?
2: Ta mi anche
0: che ma guarda che è buono
1: mi compare canna ma mi compare buono
2: ma mi compare la mia ciappa di dire di bere così un bicchiere mai ta vita
0: mettilo gelare nel suo bere
2: e dati là c'ho a soffrire e scorsare la canna e questo e quello un di freddo e can di una sera curi là per non che c'è per la mia prima
1: ah sì
2: stai a passare freddo nel tale mettila via e guardo di va a intorciare su quel mestiere là e dico ah va no ma non mi ha piaciuto niente no, no,
0: guarda qua
2: cada un.
0: Chi che si vede qua Genor Merlo com'è che sta l'inquilino Angelita Reolon Pi contato ma dopo che siamo cattaia
2: Angelita
1: Serafina
0: Porto Alegre
2: e non c'è il micro viro in aereo la di aspettarmi via da cantone da Cesola
0: mi sono cattato a Porto Alegre siamo andati a fare il Natale insieme la Angelita com'è che sta? Tutti sani? Siete ancora bella?
2: E la sempre
0: Struccon,
2: la porta sempre con pazienza.
0: Quella della pazienza della sudita.
1: L'Angelita pazienza.
2: E la carità portare pazienza, ma tocca fare qualcosa.
0: Strucconazo, Angelita, tutto a posto. Allora, qualora contiamo quella del.
2: De
0: frate, del letto Pipeta. Mi pare che no.
2: No, quella del Padre Nostro no.
0: No, quella è contata a te.
1: Allora, cioè, allora... Dio sarà una bomba Little Face.
0: Perché?
2: Maledetto.
0: Del sacramento. Ma se mio, stasera mio è un po' buono. Cioè, io sapevo che non è tu Pipeta. Che ne è un libro, mi tocca andare là di Vittorio Godoy, che mi è un libro che non è tu Pipeta, cara.
2: Mi che no, 3-4 la cara.
0: Ma vedi che gli è storia, ta. E allora hanno detto che Pipeta era una persona che viveva a Drio Rio Carrero.
2: Mm-hmm.
0: Lui non aveva mai saito fuori del matto.
2: Che fava io do Rio, quello?
0: Finale mai saito fuori del matto. E un dì sono detto che Pipeta che risolvesse andare della città, conosce la città. Cioè. Che era una città, una volta era la mia predina. Ciò arriva fuori così tutta strada, si è data cara col convento era un convento di frati. E allora. E io guarda così tala, e che la venire a fare i bisogni
1: a figlio
0: e che adesso mi qual era bel che era mi ha pimato le è andato là guardate davanti della prassa tipo a prassa davanti ne che era fiori che era piantelette tal che da qua e guarda se vedia nessuno era buon'ora la mattina e che mi la molo quadrio qua e andala se appostala e visto che nessuno li vedea la gamolata do là quando che la gassica tira su si ga postaga dalla guardata che ti massarla qua se viene fuori un frate di repente il ghepesta in cima e il porre sbalar cascasse farsi del male spaccarsi in canagamba ah ma che dita mamma mia non si portarla via e il vada del portello del portello che ne era giornaio e il ciapo il giornaio 2-3 giornali in là la gattolta su bene
1: con carino
0: che ho fatto un bel fagotto un piantato sotto il braccio e se foi, ho beccato il posto per metterla via, ma dai, che un sommesso ti devi buttare in me la capoeira, perché lui non sapeva che era Bagneri, forse dirtela della città come la che era. Quando arriva fuori della strada grande, come che era brit della polizia, che era Dio procurare un trafficante, cioè era netto col fagot sotto il braccio, e un un poliziale che ha visto il gadito e che ha detto un altro, vardelo là, l'eccolo là, desfarsargli che ha detto, ah, dai, lo che ha prendesto, cioè, lui non sapeva niente, lo che ha ciappà, e che ha tolto il fagotto, da catà il trafficante, sì, e che ha ciappà e ha legato le mani, da Dio c'è male, man, lo che ha impiantato dentro te là, del camburon, e là lo che ha buttato dentro il sentale, va detto, ma Dio farmi che in finale, ah. E un gacciapale nate la balanza, il fagot pianta insieme e ha detto 900 grammi
1: pure cocaina
0: con la dita, quanti? 900 grammi, e allora sta là, cioè, e un ha detto, vediamo, vede se che tipo che trafficante che era Dio far qua, se le cocaina, se le
1: ma
0: coia che le e desvola de fuori, cioè vede che lei che mi stia là, e un gacciapò un bacchetto e mi sa vestita lì desfarsi sotto la coca era tu il compagno andati là lo gattira fuori, cioè, e gli ha dato una passata e lo gamo là, e lui una via passata che pensa, dice, sarà che mi ha dato, perché? Mi calcolo chi mi ha dato perché non mi ha fatto un chilo. Ma che dite che è un caso veritico che aconteceva una netta pipetta.
2: Duvido?
0: Lì una storia. Pedro Parente, lo che è Pedro
2: Piero Parente, era
0: Piero Parente che scriveva questa storia.
2: Sì, era l'estate del gruppo insieme a Juan Vianetunus. Era compagno del gruppo là del Nanetto Pipetta compagnia.
0: Ma era
2: la morte giovane o il Nanetto Pipetta?
0: 60 anni a guida, 60 e pochi anni. La Angelita che dice tutto a posto. Ma sta buono la Angelita, tutto a posto coraio.
2: Tutto a posto, sì, ma qua fa tutto apposta.
0: Qua fa tutto apposta, qua fa mio posto. Qual è la mia faccia a guardare che la cassorata qua? Altimir Luiz Comi. Brutin, qua è il comin Barba de San Jorge. Quelli che siamo catati la doa a San John, che ti ho dato il telefono e tal, e vuol venire a portarmi vin qua.
2: Se ma allora?
0: Ma lei quel sì.
1: Ma per l'amor di Dio,
0: mi sa una cantina di vin, di quelle di Lucio.
2: Loro le dei nostri.
0: Ah. Le dei nostri.
1: Adesso allora mi ti fermo.
0: Il gadita che non perde un programma, lui
1: sì, per me.
0: E adesso ho visto come che veniste in mente.
2: Viene su un altro tastone al vino e diciamo che è buono perché è quel del paron.
0: Quel del paron, strucconasso, pensavo, amico mio, ben in mente il tuo nome, ma vedi che è questo qua, sì.
2: Il Barba de San Giorgio.
0: De San Giorgio. Così, mandami qualcosa di più qua se te, se le mie... Se le mie sì, fosse di questo, siamo cattivi,
2: se
0: la
2: volta sia un altro. Se non è così.
0: Detti fichi che te garita con l'altro. E non altri fossi far Nelson i nostri.
2: Sì, fermi i nostri compagni qua.
0: Compagni, perché sennò viene notte e finiamo mia a rar.
2: Balti che vuole comprare tela per serare il lotte, l'aviario e compagnia, l'orto degli Avanini del centro della fabbrica di tela Vicenzi. Tela soldata con arame galvanizzato della meglio qualità. Soldate transata, come che te vuoi, il meglio prezzo della regione, patisserare l'orto, il padiglione, il lotte, l'aviario e altro tanto. Late la rua Governador Meneghetti 130 sia Centro De Vanini col Plinio Vicenzi. Ora avanti che vuole comprare tela, lighette il 981 30 sia 57 94 Telos Vicenzi a Vanini. E qua da Vicalabaro, Valti vuole fare un investimento nel Leo Sul Imprendimentos. Con Leo Paludo, bente l'alto da città, Valti vuole fare la casa dei vostri sogni, quella che avete voglia di fare della vostra maniera, come che volete un bel posto alto, dove che non è mio problemi, con luce, calzamento, asfalto e così avanti. illuminata con luce LED, tutto il che occorre di un lotteamento, che ne è perché dire in coppa fare un lotteamento bisogna che sia tutto dentro te e il padrone.
0: Ah, sin qui è mia fase.
2: Vuoto star bene, è un posto buono da vivere, allora viene il Leo sull'imprendimento cada vi canabaro del Leo Paludo sul telefono 981 15 99 60, che mandiamo un strucon di vero occorre che ha con l'altro dei sentimenti a Leo che mi pare che ha perso suo fratello.
0: Suo fratello, eh? Il suo valsir. Mico, che demo i pesi, le nostre condolenze alla famiglia, che mi sono creato insieme con la gente, la Leo, Paludo, Turma, il suo fratello, e una strica, certo. E ci ho mandato a lavorare 2 a 6 di maio, e della comunità, dell'acqua, fa bagneri, tal, con lavorare là 2 mesi, e andiamo a mangiare là di Valsir Paludo, che lui diceva il mangiare di mesdina, che andiamo a mattina e a casa sera. Allora Valsir, lui era un fantastico.
1: No, ma la mia Valsir.
0: Sì, Vanildo. Vanildo Valsir, ancora vivo, va dire.
1: Io Valsir so parlo di beton.
0: Di beton, isso, Vanildo. 81 anni. Ma vedi così.
2: È così. Ma è una vita lunga da partire con 80 anni, le mie a tutti che arriva.
0: Alla famiglia, ancora e avanti, perché la vita è così.
2: E anche qua il banco si crede, qua da Ficana Barra, più di 30 anni, becchi di fare un lavoro importante per la nostra regione qua, attraverso il banco giunta anche la società intera, tra la colonia e i commercianti, e anche sempre durante l'anno distribui la quota capitale, e anche giunta le entità come l'ospedale, la PAE e così avanti, e anche le comunità. Valti che vuole sparagnare, mettervi un pochettino dei soldi per quando occorre, che è sempre importante, e giunta a vita anche degli altri, che ne concorre a più di 1 milione di premi, che ne sia auti, e in altri si è moto, e dopo che ne 40 televisioni, 40 relogi, 40 telefoni e così avanti. Il telefono è 3355 9204, e per tutti quanti della nostra regione che vi occorre petrolio là in colonia o quattro città, è posto 35, anche qui che passa dalla RS, ferme che lì a essere ben attendersi da un lustro, lavare il specchio, i faroi e sgionfare i pennelli, pieni di selta, anche fare un buon viaio del 997328742, che mena anche il diesel in colonia. Tu conosci tutti.
0: Ecco, allora qua con me adesso, quale GSI.net, ticket e buona internet di qualità. Entra in contatto con la GSI.net, che avremo la soluzione giusta per te. Consulta il nostro piano e vieni a essere felice anche a te con la meglio internet più rapida della regione. Telefono 3340 1158, il fisso o 981 48 10 10, là con Rafa Garbin e compagnia limitata De Vanini, e anche Accademia Boldori. Accademia Boldori verta del lunedì al sabato dalle 5:30 alle 6 la mattina fino alle 10 la sera, 9:30 alle 10 pure lì, là della rua Duque de Cascia del numero 351 De Vanini. Allora, te che ti vuole restare eleganti, come che dico l'altro, e con buon fisico, vai là, fa accademia. Fa un'accademia, prima accademia per niente, prima lì, e dopo continua un dì, due per settimana, come che ti scatti meglio. Ti resti muscoludo, bel, ti fai una bella pelle, con il viro che ha cominciato poi la salà. Che ti salà con il viro?
1: Che?
0: Di fare accademia.
1: Ah, qua salà perché...
2: Sono di giunta?
0: Adesso 10 anni che fa. Una volta a settimana solo adesso, perché sennò le massa. Allora latte della rua 351 in Vanini. E telefono 981 48 45 44 o 981 30 08 61, con Arilzo, Accademia BL Paolo De Vanini. Ecco.
1: Loro non qua che con me. Você que sofre com dores musculares, pancada, torcicolo ou cansaço nas pernas, chegou a solução que muita gente já conhece e confia: pomada milagrosa. A pomada milagrosa ajuda a aliviar dores musculares, tensões e aquele desconforto do dia a dia, trazendo sensação de alívio e bem-estar. Não fique sofrendo com dor. Peça agora mesmo a sua pomada milagrosa na farmácia Vita Farma, la farmacia da Silvia. E qua adesso il programma di de sconto que dá de 30% em diversos medicamentos. E loro ti que tem teu cuore, vai lá e fala com loro lá. E se te se encaixa, que dito coisa que volta, tem desconto de 30%. Farmácia Vita Farma, farmácia da Silvia lá, e em frente ao posto da saúde em Vanini.
0: Ecco allora, così da vara qua, altri mir cumin, quale mia quella, adesso mi ha detto a me, Altemir Cumin, quel che porta le bocce di pignoi là a Valti in Serafina Corea de Marossia, ma quella è la domenica di mattina allora, guide, perché te la live no è, mi ha portato bocce di pignoi. Le mie era quel che mi pensava che l'era, perché mi ricordo più il nome. E Valdesir Tognali che ha detto buonasera a Malandrino. Malandrini, con le barucce voltate in drio, se come
1: se sommeie
0: i magroni i fratelli del marechetto, bisogna mettere su il piercing in tel bonigolo.
1: Il bonicolo.
0: Il bonicolo. Quando capite del bonicolo è solo Angela.
1: Ah, signor.
0: Ah, patata, mette su pilci che? Mette su una reccia ti. Cacca. La dite con l'altro marechetto, cacca.
2: Marechetto le magro?
0: È magro. Non mi ricordo che non viste le carine, quando sei lì, vatti da seguire.
1: Altamir Luis, come mi dite? Quel che ga portare le bocce di pignoni latte a Valtri alla sera fina a Marostica.
0: E ma allora domenica mattina.
1: Aisa!
0: Ma dopo vede i pignoni.
2: Ma parlare di andare avanti, dice che se non te va avanti quel butto va col naso.
0: Il naso.
2: E se non va col naso, allora avanti col cul.
1: Ah sì.
0: Col cul deve sempre. Ultime sempre.
1: Insieme dalla corte che ha detto buonanotte italiani, buonasera. Un strucco naso.
0: Chi?
1: Insieme dalla corte.
2: Da corte.
0: Ma la corte. Abbiamo il ricordo di Ivo Gasperin. Ivo Gasperin mi manda l'audio e ha detto così. Vego ascoltare fin in ultima. Sì, proprio una muccia debatti. Ma è un giusto ascoltarvi, un gusto ascoltarvi. Bellissimo programma perché il fa ridere tanto. Bisogna che continui così. Un saluto e tanti auguri. Dopo qua che manda gruppo ricordi che manda musiche. Ta bon, grazie Ivo, un struccon.
1: Ma allora che te fuori uno di loro là per suonare, no?
0: E qua che ne lo che ancora.
1: Angelo, che te fuori uno là?
0: Guarda qua, la Rosanna Marcon Reginato, buonanotte, tutti sani, stame, sto in ascolto una radio, io e mia mai, Zelinda e mio irmão Carlinho, parabéns pelo seu aniversario, tutto de buon abbraccio, grazie Rosanna Marcon Reginato, guarda qua, questa quale, guarda che mi ha mandato il lato, guarda lì, la Rosanna Marcon, questa qua Rosanna, guarda lì, siamo bella. Mia, a mai Zelinda e suo fratello Carlinho. Loro strucco naso avanti là tanti anni di vita, salute.
1: E quel che le disco è bella.
0: Sì, gli altri due sono belli. Buon fatto. Guarda qua, che meglio così. Dopo che lo che ancora? Chi ancora?
2: Angela Cata fa me di panzoni là col gruppo ricordi. Andate a scherzare e ride.
1: Ah sì?
0: Metti quella allora adesso.
2: Le cose belle lì, fa meglio dei panzoni.
1: Meia dei panzoni. Che sono andata a mandarla a tormenta da busciata del venerdì di sera lassù del Tomelero. La busciata dei panzoni. Come fa una busciata là? Ma solo che non mi è stata tanta cosa buona.
2: No?
1: Il busciolo era buono, ma che l'altro problema.
2: Ma sapoggio?
1: Ah, per amor di Dio, gordo!
2: Il problema è che va per sola il boccio.
0: Albertina Bardini Margotti, buonanotte a tutti quanti. Ah, Albertina, 13 di maio, strucon.
1: Beh, che passare l'anniversario 13 di maio.
0: E qua anche che avevo Evalmina Contini. Buonasera a tutti, parabéns per il suo anniversario. Grazie Evalmina, strucon e anche Wagner, dai un strucon a tuo fiore Wagner, la Cassia del Sul, strucconasso.
2: Cassia.
0: Cassia.
2: Orcosiona.
0: Porco can, al seu canal ele ancora.
2: Demo avanti o che?
1: Al seu abicultor.
0: É apicultor?
1: Abicultor.
0: Seu. Não mais vim lá.
1: Leve-me a pi ao seu canal, Gatrucale, ao seu abicultor.
0: Manha a terra, do manha a terra. Quando que era pequenininho, que tende? Que
1: é bem manha a terra.
0: De mim molaram no que não era terra, se é gramado.
2: Escoltemos a família de Panzoni, Angela.
3: Sim.
2: Porque venha lá, guarda, não lhe manha que chocolate ali, Angela.
0: Estava fudido na casa, tem chocolate. Quase comeu os quadrados aí.
2: Altura. Altura manda su una di dopo al qualche vaga.
0: E ti mi comi de tel filo italian di domenica de sera, ma no, che mi ha mandato bocce con idea.
2: Ah, ti si ti.
0: Vino ugualmente.
2: Che vedi bocce ancora.
1: Le buone bocce il bruttino non sta le buone.
0: Mi vedo male male il bruttino. Dio ranche.
2: Ora famiglia dei panzoni con il gruppo ricordi.

0: Mettiamola lì.
1: Detto. Ah, guarda qua, Lourdes Fagundes che ha detto buonasera a tutti quanti, voi ascoltate la sonata gli italiani, tutta gente buona, grazie.
2: Ha
1: visto Lourdes, che abbiamo ben mandata, che abbiamo visto che aveva di mandare, se aveva una faghetta e ho struconasso là, anche a Pedrinho, struconasso a Pedro anche, che lei è il suo padre della nostra... che fa qua tutto il programma, qua una patrocinadora, compagna del programma, la Silvia, la da farmacia Vita Farm,
2: giusto,
1: cosetta latte cata di tutto che cuore dei remedi e con sconto di farmacia popolare per diversi medicamenti là che tu cuore, cosetta.
2: Ma allora Cloviro Angelo adesso mica compro un tolato drio adesso se il colpo vostro ti fa gomenaio al bruttino.
3: Io.
1: Ma allora mi fa il seguente, va fatta 10 minutini per il 10.
0: Musica lì.
1: Vuoi ascoltarla?
0: Sì, vediamo che musica lì, mi comandata lì.
1: Allora manda fuori anche qua lì, forse tutti quei
0: che. Vediamo che musica qua che abbiamo cattata de. Mi ho cattata stasera lì di Dino Pasa.
1: Ah, ta.
0: Musiche belle. Sì. E cioè è italiana, ma lui è Soffiolo, che devo so prima, lei Soffiolo.
2: Ma lui è il cognome, lei è italiano.
0: E allora volevo fuori la musica lì in italiano, della cacciassa.
1: Allora questa qua la, va essere una suonata specialissima per
0: me, perché mi bevo cacciassa.
1: Allora giusta. Già che fatto gli anni dopo che diciamo su un po'.
2: Ma da quella senza indormia, no?
0: Sì, no, mi piace quella con dormia.
2: Vai Angela. Mi viene come che viene fuori allora là. Mi stiele che il negozio dei Facebook, no? Allora demora un tempino, ma guardali là che ballano calori.

0: Pasa, Gabriel, pasa. Trucurà, sono Luri, è chi ascolta.
1: E Luri che ti piace, per chi beve anche la cacciassa.
0: Chi beve anche la cacciassa, anche Luri, sì.
2: Ma beve. Chi che non che piace una cacciassetta?
0: Dio, ainda mai come stasera, così...
2: Ma amor di Dio, ti daria un botto, una graspetta lì, te scalda fino ai sentimenti, cioè.
1: Ma fa sangue anche.
2: Fa sangue. Coraggio!
1: Sì, quel che è importante. Coraggio!
2: Un che ha paura andare in volta di notte e bevere due sgotte di qui là, per amor di Dio, il diavolo lo infrenta! Pa! Guarda qua la Nair Ultramar Sgangela che ha detto: buonasera, tocca musica La Bella Polenta, dove vuol dire Anzurlin. Venì a festa della cucagna in Veranopolis. Pa!
0: Domenica mi vengo, Nair. Domenica mattina,
2: forse che abbiamo avuto anche il rappresentante là.
0: Mi sono là.
2: Tanari.
0: Andiamo là.
2: Vedo che mi vuoi a Caravaggio.
0: Io mi dispiace, mi devo prendere a casa Caravaggio.
2: Ma dividete, ma uno, due, un tocco.
1: Oh, ma se ti vai anche a ta festa, da tua chiesa, te vanno dove?
0: Mega, se guardate i compromessi, ti vengono anche la banda, anche a te.
1: Ah, oh, ma
0: io non ti vado per nessuna banda.
1: L'altra mia mi vuoi.
0: Non so, Quella che ne parla, se ti vengono messa, ti qualche dì.
1: Oh, ma che ne ha chiesa la tua?
0: Salette Pasini, mi voleva ascoltare il Toni della Musetta.
1: Tonin?
0: Sta l'indola.
1: Il Tonin della Musetta?
0: Il Tonin della Musetta.
2: Allora, Catelo, fuori la possiamo rodare?
0: Sto lì.
2: Ora lì, fate 5 minutini.
1: Allora. Andiamo due, allora, Polenta e quali?
2: Quali? Allora mi vuoi qua a fare il seguente: darti gli auguri nel super.
0: Ah,
2: un altro anno e continua così, medo
0: posso migliorare? Pulgante,
2: da mia per gente buona,
0: da mia per migliorare,
1: continua migliorando,
2: continua migliorando anche.
1: Fiasa piorando,
0: è piorando
2: e che te ga più salute e andiamo avanti sempre. Perché non anche qua se scherziamo, se diciamo su, ma qua fa parte del programma.
0: Fa parte della vita.
2: La vita qua, per non anche contarsi.
0: Solo popolare.
2: Che quando che andiamo fuori di qua, non c'è mai il negozio, no?
1: No, no.
2: Allora, per quel che...
1: Angelo, adesso dai ti.
0: Grazie, Clovino. Altro tanto per te.
3: Tanti anni?
2: No, tanti, no.
3: Te ho 100. Ma bon?
0: Angela, tu che è che soffro abbastanza?
2: Coitava da Rita,
1: che non le pagare. Che tu...
3: Se ho 100, no, perché già sta aperto di chegada, è molto poco tempo.
2: È la retta finale.
0: Vio, tu pega un metro, ten 100 centimetri. Cada anno tu vieni un centimetro. Io già sto con la punta di un metro.
1: Per essere che spacca più un tocco di
0: fuori. Porco Dio. Tu vuoi emendare.
3: No, ma salute, pais.
2: E continua feo, no?
1: Continua, sì.
0: Feiura non è un difetto.
2: No.
3: Mm-mm. No.
2: Non siete allora. Dovrei ringraziare i nostri compagni.
0: Obrigado, Angela.
1: Costuma.
0: Costuma. Che tu continui essendo, ma agguantando noi, dai, tu già sei un paradiso, qua di certo.
1: Costuma.
2: Guarda qua, posto originato. Oh. Molto, tem o que lá, Angela?
3: O de César também mandou um grande abraço a você, parabéns e muitos anos de vida.
2: Ai, já, agora fiz uma média.
0: Obrigado, de César, agora eu gosto de você. De hoje em diante eu sou teu fã. Muito obrigado, e tu também, que tanti anni com ti, que te dure tanto, que te continue com bom humor, assim, que a gente brinca, mas isso aqui é só uma brincadeira.
2: É, na brincadeira de saúde.
0: É, isso ali. E agora assim andamos avanti. Porque a tristeza ela traz tristeza, a alegria traz alegria, né?
2: É proprio vero.
0: Se tu tá sempre com de mau humor e tal, tu pensa que a doença não te avança mais fácil. Tudo é sequência.
1: Questão, né? Emocional derruba a imunidade.
0: E um abraço para tua esposa lá, como é que é o nome, que não me lembro, nunca me esqueço.
1: Aquela que porta a cruz lá.
0: Que é que careca? Essa tem uma cruz, meu Deus do céu. E por castigo tu vai durar até os 90, 100 anos. Puta nós.
2: Vai, ecco, lá. Ma allora qua posto originato, Motocenter Car,
4: Reginato Cereais, Academia Boldori, Decorar Móveis, Gessinetti, Sicredi, Farmácia Vita Farma, Telas Vicenzi e apoio cultural da Prefeitura Municipal de Vanini. BV Agrícola, Restaurante Paulo Gumela de Casca. JJF Agrícola, 14 Material de Construção e JP Terra Plenagem lá de São Domingo do Sul. Coasa, Posto 35, Padaria Santo Antônio, Metalúrgica Zauza, Sicredi, Leo Sul Lutamento e apoio cultural da Prefeitura Municipal de Davi Canavarro.
0: Ecco l'idea che ora femo caput.
4: Allora alle 21:59
0: minuti. Just 2 ore e 10 che abbiamo
3: scomparso. E un audio do Agenor, sarà che dà per toccare?
0: Agenor Merlo.
3: Battistello.
4: Toca fora.
5: Hoje também mandou um abraço pro Brutinho ali, que ele dure mais uns 100 anos, tá bom? E no próximo programa vou levar o Zelindo e nós vamos fazer umas músicas ali.
4: Tá lá, fuma.
0: Só assim?
3: Uhum.
0: Muito bem, senhor. Agenor?
4: Agenor.
0: Não esperava, senhora. Obrigado pelo meu aniversário que tu te. E tu também, que dure 100 anos. Aí nós somos.
4: Bem, vamos ser gaiteiro e música.
0: É, gaiteiro. Agora, enfim, vamos ver os
4: irmãos Battistella.
0: O Zelindo aqui.
4: Ah, sim. Que coisa boa.
0: Valeu, Genor. Deus te abençoe. Finimo? Agora me finisso. Spacchiamo la corda. Allora, ringraziamo tutti qui che hanno mandato musica e qui che ha mandato Cadi qua stasera e qui che mi ha mandato il buon principio, no? Il buon principio nel compiani e salute in Caparvalti tutti quanti che Dio manda salute, perché senza salute non facciamo niente. Potremmo essere gay, potremmo essere questo, meno se quel, se non ti salute tu non vai in lugar nessuno. Allora avendo salute e ringraziare sempre a Dio con salute e mai cacciarsi della vita, cosita. E l'unico che viene, se Dio vuole, siamo qua con la dupla allora. Di fratei, che è nero che recadi.
1: Non venga a parlare di andare sempre avanti, cosita, continuare cosita, no? Una volta che ne era due, sono mese di maio normalmente tutti fa.
0: È il mese di maio che mi fai dire.
1: E gli anni di maritati anche, perché
0: maritati. In maio.
1: Allora io ho dato omenaggio al casal, né, per gli anni di maritati e tal.
0: Sì.
1: 49 anni, per 50. E allora che ha detto, continui così, tra il vecchio, ha detto, porco. Ha detto, ma manco porchi e botte. Ha detto.
0: Ah, signor. È così. Ma allora grazie a tutti quanti, un struccone, che Dio vi dà salute e fin lunedì che viene col programma.
4: Ah, no.